0: sono non stava ma un po' ma non è vero che mi sei a un concerto se gli tieni ma da un grande mi fu messo a me se gli di un uomo a vandano
1: cai
0: se lui da vivo tu vai su qui un così di giù tu vai dire se di giù di lui che non va a me e non lo ma fa qui che non va a me chi è consumi ma non di lui o che non di su quanto di su metto un conto tu ma la mamma so qui ah e non ho gatti mamma non qui voglio niente di là mi fa femminino di lui voglio di su metto non come si sente che niente ma e niente in bambi o poi dopo ne manco in bambi ma e facility non mi si sente anche a mai se mi abbiamo insegnato giù àwọn àìsàn yìí ni pé nǹkan oṣù tí ìbọn bá sí àkókò.